0: to me.
1: Papa, Radio Jumbo.
2: Buongiorno amici di Bustanella Massau e benvenuti, caribune sana. La squadra è una, Team Limoja, Arsenale.